Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana, sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia, veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Fauns, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Ben Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.
2: Last

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crechi. Il nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Rock Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è cioè il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bean. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia, veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo-Doo, grande successo dei Fur, che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Founds, a Rock Wave.

la musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

0: Ho rischiato veramente delle cose incredibili per voi. Guardate che ho rischiato la vita, per essere qui. Ho rischiato, giuro che ho rischiato la vita.
1: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
0: Oh, qualche bella notizia, guardiamo che... C'è qualche bella notizia, guardiamo un po'. Scontro Italia-Germania, lo stupore di Meloni, il governo attacca le ONG tedesche. Poi il messaggio, la premier no, con la collega danese della UE, no all'immigrazione incontrollata, sì agli hub in paesi terzi, anche quarti. Intervista a Safe, tedesco, esponente CDU. Siamo amici, ma ci aspettiamo che Roma si riprenda i migranti. Ma noi riprendiamo tutti, li prendiamo e li buttiamo a mare, tutti, dal primo all'ultimo. Rifiutati i primi 12 richiedenti asilo, tutte le falle del nuovo patto europeo. Le frontiere, resta la tensione con la Spagna, Tajani, dietro front dopo il 15. E in questi ultimi 10-15 anni invece abbiamo fatto entrare cani e porci, facevamo a meno di farli entrare i cani e porci, facevamo come la Polonia e il problema era risolto. Meno figli e sempre più tardi. Io ho dato tanto. L'età media sfiora i 33 anni, che fatica a diventare madri. Io ho dato. Scuola, sanità e pensione, dove deve... aspettarsi un paese senza bambini. Più figli, più Italia. Stiamo scomparendo. I bambini stanno scomparendo. Calenda, li fanno, sapete chi li fanno i figli? Vengono qua appositamente a farne tanti. Le islamiche ne fanno 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ma sì, e poi tra l'altro gli islamici possono anche sposarsi, avere tre donne, tre mogli. È lì, 3 per 5, 15. 15 figli fa. Poi, roba da matti. È possibile che nessuno abbia avuto in questi ultimi 15 anni un'idea? Così un flusso che arrivava al cervello, che non si poteva andare avanti così, perché loro prendono piede, volete capire, con il numero prendono piede. Calenda, noi al voto da soli, eccolo qua, gentaglia di merda, che ste cazzo di politici che abbiamo, va, andate a Netanyahu, scusate lo sfogo, però non ce la faccio più. Netanyahu contro Trump sul nuovo piano per Gaza, Israele non si ritira. L'ex negoziatore Bibi pensa alle elezioni, non può permettersi di mostrarsi flessibile. Chi è Bibi? È Bibi, lo conosco io Bibi. I Pasdaran sfidano gli Stati Uniti, Hormuz è chiuso anche con l'intesa. I Pasdaran. Chieti difende il figlio durante una lite e viene colpito con un pugno, è gravissimo. Poi guardiamo un po'. Un tappeto di alghe e rifiuti, Torino guarda il suo po' ridotto a pozzanghere, quando c'è troppa, c'è troppa acqua, chiaramente, perché non formate degli invasi in modo da mettere questa acqua che potrebbe venire buona adesso? No, sono delle idee balsane, chiaramente, balsane. Vabbè, c'è stato anche dei momenti anche l'inverno scorso che c'era troppa acqua e che il Po era veramente overfloating, e nessuno che ha avuto questa idea di prendiamo questa acqua invece di farla defluire al mare che viene persa e portiamola in qualche invaso e la possiamo usare dopo quando non c'è di meno. Sono idee talmente balsane. Addio a Livio Berruti, nessuno come lui, l'angelo dello sprint con gli occhiali da sole. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Cina allerta per il tifone Dolphin, oltre 1 milione di persone evacuate, quasi 900 voli cancellati. Poi forte turbolenza sul volo, Air India ha sospeso il pilota. Sapete per quel motivo c'era turbolenza? Aveva assunto sostanze psicoattive, ecco per quale motivo c'è la turbolenza. Roba da matti. La scomparsa di Cencelli, Mastella, il metodo ancora attuale, vero precursore dell'intelligenza artificiale. Vabbè. questo lo dici tu perché eri un democristiano. Scout colpito dal fulmine, salvato da un'amica, l'ho rianimato per 20 minuti e il cuore ha ripreso a battere. Bene. Allora, niente, altre notizie le abbiamo già dette negli giorni scorsi, adesso abbiamo il MetroSat con Roberta Valeriani.
2: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 10 agosto. In questa giornata avremo tempo prevalentemente soleggiato, anche se nel corso del pomeriggio ci sarà il consueto sviluppo di nuvole a ridosso dei rilievi, con possibili isolati rovesci o temporali di calore lungo le Alpi e in forma più sporadica sull'Appennino emiliano, nei rilievi di Lazio e Abruzzo, sull'Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. La sera avremo piogge insistenti fra le Prealpi, Lombardo-Venete e il Trentino Alto Adige. Il caldo andrà in intensificazione soprattutto al centro peninsulare, al nord e in Sardegna. Le temperature massime saranno per lo più comprese tra i 32 e i 38 gradi, ma con picchi di 39 e 40 gradi nelle zone interne del centro e del sud. I venti soffieranno deboli, con locali rinforzi di brezza. I mari saranno generalmente calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. È il 222esimo giorno dell'anno, 33esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 143 giorni. Si festeggia San Lorenzo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6.13 minuti e tramonterà intorno alle 20.17. La luna è calante. Oggi è la giornata mondiale del leone. E pensate che in Africa ne restano soltanto 30.000. Ricordiamo che oggi si festeggia la notte di San Lorenzo, che cade il 10 agosto di ogni anno, ed è famosa per le stelle cadenti che costellano i cieli, nonostante queste possono essere visibili già a partire dal 2 agosto. Si esprime un desiderio ogni stella cadente che si osserva e si spera si realizzi. Ma cosa sono esattamente queste stelle cadenti? Ovviamente non si tratta realmente di stelle, ma di meteoriti appartenenti allo sciame delle Perseidi, una serie di detriti persi dalla cometa 109 Swift-Tea Tuttle. Proprio in questo periodo dell'anno, infatti, la Terra attraversa questo gruppo di detriti e tanto più si avvicina alla cometa, quanto più numerose diventano le stelle cadenti, chiamate talvolta anche lacrime di San Lorenzo, che riusciamo ad osservare. Avvenne questo giorno, il 10 agosto 1793, in una Parigi uscita dagli orrori della Rivoluzione francese e sulla soglia di quello che la storia ricorderà come regime del terrore, aprì al pubblico il Museo del Louvre, dal nome del palazzo preesistente all'edificio rinascimentale. Il 10 agosto 1945, a 4 giorni dalla bomba atomica su Hiroshima e il giorno successivo su Nagasaki, il Giappone si arrese agli Stati Uniti. Il 10 agosto 1984 debuttarono i Red Hot Chili Peppers. Uscì infatti Red Hot Chili Peppers, l'album d'esordio dell'omonima rock band. Il disco non incontrò il successo sperato, che invece arrivò a cavallo degli anni 90. Il 10 agosto 1990 la sonda spaziale americana Magellano atterrò sul pianeta Venere. Nati questo giorno. Il 10 agosto 1810 era nato a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour. Per la storia d'Italia viene ricordato insieme a Garibaldi e Vittorio Emanuele II come l'artefice dell'impresa unitaria e il primo premier della storia. Il 10 agosto 1930 era nato a Napoli l'attore, commediografo e regista Luigi De Filippo. Il 10 agosto 1947 è nato a Pavia il cantante Drupi, nome d'arte di Giampiero Anelli. Il 10 agosto 1947 è nato a Dunfermline, in Scozia, Ian Anderson, flautista e cantante e leader del gruppo rock progressivo Jethro Tull. Il 10 agosto 1960 è nato a Malaga, nel sud dell'Andalusia, l'attore, doppiatore e produttore cinematografico Antonio Banderas. Il 10 agosto 1965 è nata a Roma la conduttrice TV, showgirl, cantante, attrice e ballerina Lorella Cuccarini, scomparsa in questo giorno. Il 10 agosto 2008 moriva il musicista, doppiatore, attore e cantante statunitense Isaac Hayes, grande protagonista della scena soul, cantautore insieme a Sam and Dave di Hold On, I'm Coming e Soul Man, ma soprattutto autore del tema di Shaft, il suo brano simbolo. Era nato il 20 agosto 1942 a Memphis, nel Tennessee, Stati Uniti. Aforisma di oggi. Oggi è il domani di cui avevi tanto paura. Questo è l'aforisma di Jim Morrison. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Lo so che il Domingo se n'è andato, Domingo, ma è ancora qui, il nostro amico Domingo, ancora per qualche giorno lo facciamo ascoltare. Domingo, Rendon, eccolo qua.

0: finalmente l'abbiamo capito chi era questa qua. Luana Perdon, ci hanno dato questa canzone due volte praticamente, anche stamattina. Busco lo zio Bobby con Michela, scusate, Luana Perdon. Adesso abbiamo Michele Bravi, sì, eccolo qua, Michele, bravo, il nostro Michele, è bravissimo. La canzone dell'estate, io, tu, lei, lui, facciamo una mescolata di cose, facciamo qualcosa, tre, dai, che facciamo qualcosa. Io, lei e lei, però, io, lei e lei, perché lui non mi fido dei lui.
1: Se poi finisce male, con lui, con lei, no, non ci pensare.

no, no, neanche per sogno. Qui io non mi fido, lo diceva anche mia nonna, fidars le belle, ma mia fidars le mei. Traduzione. Dal bresciano generalmente si dice così anche in italiano, credo. Fidarsi bene, ma non fidarsi è meglio. Vabbè, il triangolo voleva fare solamente Renato Zero perché sapevamo i suoi gusti particolari. Allora andiamo adesso con Dino Super D Gemmano, il nostro caro amico, eccolo qua, con Katusha Roots.

past is not so wrong.

Chissà cosa ci porterà il futuro. Naturalmente questa canzone è dedicata al futuro che arriverà. Se, certo che se andiamo avanti così sarà un futuro molto ma molto particolare, magro e bestiale, bestiale. Questi islamici che vengono da tutte le parti e vogliono conquistare l'Occidente, che niente fa. Sono 20 anni che hanno iniziato, 20-30 anni fa, vogliono conquistare l'Occidente senza guerra. Mandano qua le loro truppe d'assalto, le loro tante donne che fanno figli qua, praticamente. E allora, vabbè, lasciamo perdere perché adesso abbiamo un po' di musica dei nostri cari amici in MP3. Elena Lay con Andare Via.

Le frontiere sono aperte, andate via tutti islamici, andate via tutti, le frontiere per voi saranno aperte 24 ore su 24. E adesso che chiudiamo questa parentesi a livello musicale con Silvio Salvador, The Secret Door, e poi cantando e parlando con Roberto Valeriani.

0: Allora, Silvia Salvador con The Secret Door, la porta segreta che porta al paradiso islamico con 72 vergini che mi aspettano là. Arrivo.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantatore siciliano, precisamente di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Alessandro Mosca, ciao!
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, e grazie per avermi invitato.
2: No, grazie a te di esserci presenti questo singolo che riguarderà parecchie persone, il cui titolo del singolo è L'ultima conversazione. Oh, quanto ne voglio parlare! Ne abbiamo parlato io e te poco a microfoni spenti, che è un racconto senza filtri, intriso di realismo ed emozione pura, che mette a nudo una vicenda vissuta da te in prima persona, che è capace di risuonare profondamente nell'esperienza di chiunque abbia avuto a che fare con persone con un legame un po' disfunzionale, vero?
3: Direi proprio di sì. Infatti molti mi chiedono, ma cos'è che ti ha spinto a scrivere questa canzone? Lì per lì ero abbastanza arrabbiato, cioè...
2: Te lo credo, però...
3: Mi è venuto come se qualcuno mi suggerisse le parole, quindi proprio senza filtri ho messo giù quello che proprio sentivo dentro lo stomaco e l'ho messo su questa canzone, dove descrivo il mio...
2: Sì, infatti dobbiamo fare un piccolo retroscena, dobbiamo proprio dire delle cose precedenti, perché il testo nasce dai tuoi ricordi, quando tu hai avuto a 22 anni una relazione, un rapporto altalenante, instabile, no? E destabilizzato anche dall'atteggiamento di questa ragazza che si riteneva la regina di Hollywood, come dici tu, convinta di poter dominare l'intero mondo, eccetera, eccetera, no? Però che succede? Che improvvisamente ti arriva questa... Lei era convintissima di poter comandare tutti, no? Invece cosa ti dice a un certo punto? Che sta facendo sesso con un'altra persona, vero?
3: Sì, a un certo punto... Cioè, vedendo,
2: con un altro uomo.
3: Chiaramente lei cercava in tutti i modi di provocarmi, quindi ogni volta... E vedeva che io ero tranquillo, quindi dice cercare qualcosa proprio per farmi un po' uscire fuori dalle righe, no? E quindi
2: no, si stava baciando con l'altra persona.
3: Sì, mi ha fatto ascoltare telefonicamente che si baciava con un'altra, sì, con un altro. E quindi da lì, quando ho chiuso, volevo spaccare tutto, perché immaginate un po' l'umore, quello che c'è, certo, dentro, chi ci ha passato sa di quello che stiamo parlando.
2: Sì.
3: E poi mi è venuta questa ispirazione di dire, intanto mi è venuta in mente questa è l'ultima conversazione, cioè fra me e lei. E poi lì è venuto giù fuori le parole e quindi ho detto niente, il titolo ci devo mettere per forza l'ultima conversazione. E da qui ha preso piede proprio questo brano. E mi ricordo che una volta in un concorso canoro a Parma, 1000 per un bambino, che eravamo 30 o forse più artisti che partecipavamo, sono arrivato quinto e la presentatrice poi dietro il quinto mi ha detto, ma tu soffri, perché ce l'hai con le donne? No, gli ho detto veramente io non è che soffro, io un po' sono contrariato quando le persone cercano di giocare con i sentimenti degli altri.
2: Orribile cosa, vero? Infatti nel brano tu dici, no? Ci hai provato anche stasera a farmi gelosire, ma mi hai solo sfiorato. È sempre lì che vuoi arrivare, la realtà è forse che ti piace troppo il sesso e non che ami la realtà, e non che ami veramente, fai schifo, perché non sei altro che una macchina per fare l'amore.
3: Una macchina l'amore. Per fare l'amore, cioè non sai neanche cosa sia l'amore, cioè, capito? Per te è normale provocare la gente e fare tutto come se fossi una macchina. Infatti poi alla fine della canzone poi cosa dico? La realtà è che tu sei nata donna e questo non lo puoi negare, tu servi a tutti per quel che sei e non per quello che potresti dare, cioè, perché magari potresti dare ben altro,
2: vero,
3: ma tu sei nata per fare quello, cioè,
2: e basta.
3: Fare
2: l'astronomia. Ma infatti, sai, le prime parole che ti vengono in mente dopo una telefonata a cui attaccare, perché la prima cosa da fare è quella, attaccare il telefono in faccia immediatamente, ma sono parolacce, non sarebbero parole. Poi dopo,
3: brava, sì.
2: Uno dovrebbe rifletterci un pochino di più, però tu invece l'hai fatta abbastanza educata, secondo me, molto educata. Il bello, perché mi piace tantissimo, perché l'arrangiamento riflette proprio l'urgenza di questo sfogo che hai. È bello arrangiare, è bello questo, è molto bello, poi lo ascolteranno i nostri ascoltatori. Parliamo un pochino di te. Dopo il diploma di ragioneria, ti sei preso la laurea in giurisprudenza o ci sei andato verso?
3: Me la sto prendendo, all'ultima materia che sto dando, che devo dare di diritto commerciale, e poi entro dicembre mi laureerò giurisprudenza.
2: Comunque a te ti fa onore tantissimo che hai 27 anni di lavoro ininterrotto al centralino di un ospedale, vero?
3: Sì, questo diciamo che mi ha formato tantissimo all'ascolto delle persone e soprattutto al bisogno delle persone. Sai, tante volte mi veniva in mente come poter aiutare le persone che magari si trovano in certe situazioni che non sapevano come uscirne. E mi veniva sempre quella cosa di dire, pure mi piacerebbe fare l'avvocato, cercare di aiutare queste persone, però penso che le cose arrivano al momento giusto, quando tu sei già maturo e pronto per dare magari altro alle persone.
2: Adesso hai dato una canzone bellissima e per me anche un meraviglioso sfogo da cantare proprio ripensando. Canterò la tua canzone dopo aver attaccato pure io di nuovo la cornetta a qualcun altro che si permette di fare una cosa del genere. Comunque, diciamo che il brano L'ultima conversazione lo trovano dappertutto?
3: Sì, ormai è su Spotify, su YouTube, in tutti i canali musicali trova questo brano.
2: E mi dicevi però, microfoni spenti, che già è uscito un album, ma state facendo qualcos'altro, vero?
3: No, l'album non è uscito. Allora, io praticamente questa canzone già è fuori. Dentro, diciamo che in archivio abbiamo altri 14-15 pezzi che ho scritto, già registrati, che chiaramente vorrò portare a conoscenza del pubblico e quindi far ascoltare. Quindi magari prossimamente uscire con un CD o magari altri brani così già da preparare all'ascolto di chi mi vuole ascoltare.
2: La speranza che non ci sia un altro inconveniente qui come questo con questa donna. Saranno comunque brani bellissimi, perché le sensazioni che trasmetti da questo brano si capisce proprio tutto. Ve lo raccomando, lui, Alessandro Mosca. Adesso ce l'ascoltiamo, L'ultima conversazione, che non sarà ultima per noi due, perché ci risentiremo per tutti gli altri brani o per l'album, quello che farai, ok?
3: Grazie.
2: Ciao, grazie.
3: Grazie a voi.

dai, te l'ho sempre detto, stai calma, tranquilla, bella, serena, serena, serena. Stai calma e serena. Beh, bene, adesso andiamo. Serena, guardate, lei si chiama Serena Brancale, è calmissima, guardate, è calmissima, solo che si scatena, l'ho sempre detto io, e l'ho sempre vista, quando ritorna a casa sua, non so per quale motivo, quando ritorna a casa sua e vede e sente l'atmosfera di casa sua, magna le sue cose di casa sua, per dire, della Puglia, si scatena, oh!

Ma non tutti tornano al loro paese d'origine, no, non possono magari ritornare al loro paese d'origine. E allora è brutto, brutale, brutale e brutto. 10:52 minuti primi su RPS. Una canzone stupenda questa di Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before. Catch me at 6 p.m.

0: non l'ho mai conosciuto io un amore così, ma veramente, guardate, mai neanche incontrato in tutta la mia vita un amore così speciale e anticonvenzionale, non l'ho mai conosciuto in tutta la mia vita. Va bene, 10:58 minuti primi, Catch Me Once Again at 6 p.m. e fa anche rima, che vuol di più della vita al fa rima, Catch Me Once Again at 6 p.m. Ciao a tutti, a risentirci alle ore 18 con le dediche per il compleanno. 10:58 minuti primi, qualche secondino, e adesso c'è Katusha Ruiz con Quando c'era il Festival Bar. Adesso vado subito al bar, mi faccio un bel pirlozzo al bar del Festival Bar praticamente, e chi è che me lo serve? È lei che me lo serve, Katusha Ruiz.
1: Radio Punto Stereo.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Quando c'era Festival Bar, oggi arrivato alla settima puntata. Il primo brano scelto per voi appartiene al progetto musicale italiano dei Baltimora, tutt'oggi considerato un one hit wonder, ovvero noti al grande pubblico per un solo singolo, ed il singolo in questione si intitola Tarzan Boy, che riscuote un grande successo anche negli Stati Uniti d'America nell'anno 1985.

La canzone Easy Lady di Spagna è considerata ufficialmente il singolo di debutto della cantante, che anticipa l'album Dedicated to the Moon. Vende 2 milioni di copie e si certifica disco d'argento. Festival Bar 1987.

Il batterista e cantautore Tullio De Piscopo riceve la consacrazione del successo con il brano Andamento Lento, canzone con la quale partecipò e vinse il Festival Bar del 1988.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantautore brianzolo Roberto Vecchioni si impone al Festival Bar del 1992 nella sezione 33 giri con l'album Camper ed il singolo Voglio una donna, con cui vince l'edizione di quell'estate.

un brano diventato protagonista dell'estate e tormentone al Festival Bar del 1997 è quello cantato dalla cantautrice romana Marina Rei dal titolo Primavera, cover della canzone You to Me Are Everything del gruppo inglese The Real Thing. Con questo brano Marina Rei vinse inoltre il disco per l'estate.

La cantante indonesiana Anggun diviene famosa a livello internazionale con il brano Snow on the Sahara e l'omonimo album da cui è estratto il singolo viene premiato con numerosi dischi d'oro e di platino. Nell'edizione del Festival Bar del 1997 Anggun partecipa come ospite d'onore.

sulla breccia del singolo di successo Mon Petit Garçon, la cantante francese Yu pubblica nella primavera del 2003 il singolo Relax, con cui partecipa al Festival Bar dello stesso anno.

Finisce qui la settima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Mirame Remix Katyusha Ruiz, contenuta anche nel mio album Mirame, disponibile per l'acquisto sul mio sito ufficiale www.katyusharuiz.com tramite l'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katyusha Ruiz.

l'estate del 69. Dai, 69. Ah, Summer 69, appunto, questa è una bellissima canzone dalla voce stupenda di Miss Brian.

John D'Angelo, how are you? Fine. If you send me that logo for the event in Australia, there is a journalist who will just make an article about it, okay? If you send it to me, send it straight away. Straight away. Va bene, perfetto. Allora andiamo sempre avanti con la musica All These Bad Goodies. C'è una bellissima canzone che io amo talmente tanto, guardate, che mi ricorda tra l'altro una bellissima ragazza sudafricana, bianca, bianchissima, del 1972. Lei si chiamava, non mi ricordo più, come si chiama? Ah, Sharon, and she loved this beautiful, fantastic number from Carole King. It's too late. Yeah, it was too late for us as well.

Africa, appunto, e adesso era una lady del Bamwe, proprio dalle quelle parti del Sudafrica, che era stato lanciato nel 1971 da un certo Cat Stevens, che adesso si chiama in un'altra maniera, ma non importa, lasciamo perdere. Bella questa canzone, molto sincera, Lady del Bamwe.

potremmo fare tre brani, ma che ne facciamo 4, 5, 6 dopo, appunto, di questi gruppi qua, di un gruppo. Adesso sceglieremo un gruppo e faremo 3, 4 brani, 3 brani appunto di questo gruppo. Allora andiamo in America, di nuovo in America con Mr. David Bowie, This is not America. Eh no, è l'Italia, qua siamo in Italia, parliamo in italiano.

peggio, è peggio, è in Svezia, lo so, perché sabato sono andato a suonare da un mio amico su Limone e praticamente ho incontrato degli svedesi e mi hanno detto si sta meglio, molto meglio qui, perché là in Svezia piove sempre. Ma non è vero che piove sempre là in Svezia, qualche volta. Oh, me l'hanno detto loro, giuro, me l'hanno detto loro. Erano anche loro di Stoccolma. Di Stoccolma mi hanno detto guarda, guarda, qui si sta benissimo, verrei qua a vivere sempre, verrei qua. Così mi hanno detto, molto simpatici tanto, ho parlato con loro, il mio grande svedese, che io parlo svedese proprio come uno svedese praticamente, e approda svenska, sama e svenska folk. Ah, erano molto simpatici, quanto mi hanno detto, quanto ti invidio a vivere qua. Donna Summer, eccolo qua, arriva l'estate con Donna Summer, Could It Be Magic, 1976.

No, non ve lo ricordate. Allora ve lo ricordo io. Eccolo. ABBA with Dancing Queen, 1976 esattamente.

era il 1973 che uscivano con Mamma Mia, non so se vi ricordate, avevano partecipato anche all'Eurofestival, avevano vinto mi sembra l'Eurofestival con Mamma Mia. Io ero a Copenaghen e sentivo quella canzone lì praticamente ogni minuto in radio, perché lì a Copenaghen si prende sia la radio svedese che quella danese, praticamente anche la televisione naturalmente, anche quella svedese, e praticamente c'era sempre questa Mamma Mia. Ho detto Mamma Mia, basta, non ce la faccio più.

0: drink tomorrow. Only water. Ok, promise. Sì, certo, proprio lei. Che tra l'altro è la, sapete, Angie Mayo è la nipote di un grande chitarrista blues che si chiama John Mayo, che negli anni 60, 70 e così via, credo che sia ancora vivente, no, è ancora vivente sicuramente, e appunto aveva fatto delle canzoni, degli album veramente eccezionali, anche con Mick Taylor e altri chitarristi, con Eric Clapton e tantissimi chitarristi. Allora, chi abbiamo adesso? Abbiamo
1: Radio Punto Stereo,

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto, sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

mille anni, 1500 anni ha quel jingle qua. Anni 80. Dede gli ha richiesto. Mamma mia, ragazzi, noi siamo così, noi siamo fatti così. Sono arrivate le 18? Non ancora? Sono arrivate un po' più, un po' prima oggi. Ecco, adesso sono le 18. E allora eccoci qua con le dediche per il compleanno oggi, tantissimi, 4. 4 è il minimo indispensabile, è il minimo indispensabile per un appuntamento di una mezz'oretta. Poi c'è, poi tra l'altro stasera c'è anche Roberto Leliani con una certa scrittrice che si chiama Paola, non riesco a vedere bene, Paola P. Pugina, Paola Pugina, non lo so, sarà amica di mia cugina? Sì, la Paola Pugina è amica di mia cugina. Allora, a parte le cavolate da dire a quest'ora qua, dopo una bella giornata di sole, stupendo sole che ti ha fatto sudare tanto, allora siamo contenti, e non mi ha fatto manco il bagno nel lago, perché qui non c'è il lago, c'è il fiume. Allora, Emily Indiana di Brescia, tanti auguri di buon compleanno a te con una bellissima canzone dei Modern Talking, eccola qua, Sherry Sherry Lady, remixed by Amazon Super DJ, che è sempre in spiaggia, lui è sempre in spiaggia da mattina, va in spiaggia alle 7 del mattino e se ne va alle 19 di sera, perciò 7 di sera, 12 ore sotto il sole, lo vedremo tu il primo.

Cherry Cherry Lady per Emily Indiana di Brescia, tanti auguri per il compleanno. Adesso abbiamo Kato, questo qua me l'ha, mi ha detto guarda che questo è molto bello e difatti lo stiamo ascoltando. Per Gianluca Bellini di Aue, alles gut mit deine Geburtstag ist glaube, Deutschland, Deutschland über alles. Una bellissima canzone di Kato che si intitola, come si intitola? Accendi le luci. Ah no, adesso a quest'ora? No, la canzone si chiama così. Turn the lights on. Ah no, non accendere le luci, off, e cioè praticamente spegni le luci. Ah, ho capito, che vuoi fare?

Allora, spegni la luce anche a Gianluca Bellini di Aue. Gianluca Bellini, sì, sì. Lo conosco molto bene, tra l'altro. Era un ragazzino quando io facevo il disc jockey nel suo locale, il locale di suo padre, effettivamente. L'Apollo 3000 a Salò. Sì, bei tempi, eh? Bei tempi. E come no? 18:09 minuti prima abbiamo Rick Astley con Never Gonna Give You Up, dedicata a questa canzone a Radio Perù de La Oroya. Feliz cumple para ti.

is really enjoying himself, stay rimane sempre lì in spiaggia tutto il giorno, ma magna pure in spiaggia e anche beve in spiaggia, beve, anche, fa tutto in spiaggia. Sabrina, benvenuti di Cesena, tanti auguri, buon compleanno con September, questa canzone del 2006 che è stata rifatta da MSM Super DJ con questo brano. Veramente siamo arrivati alle 18 e 13 minuti primi. September, Cry for You.

Vabbè, dai. Adesso lasciamo questo tipo di musica per coinvolgere la nostra Daniela Golini di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno naturalmente anche a te con questa canzone, Somewhere in the Silence of Acre.

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi una scrittrice di Varese, Paola Poggina. Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Presenti questo libro bellissimo perché parla di un albero che io amo molto. Il libro si intitola Due salici, quattro stagioni, che mi ha curiosito il fatto che è stato scritto contemporaneamente nell'arco di alcuni anni e nel giro di un paio di settimane. Ecco, la sorpresa questa, incredibile! L'hai corretto in un paio di settimane o no? O l'hai riscritto? Raccontami.
3: Allora, l'ho proprio riscritto in un paio di settimane, ovviamente tenendo alcune cose che avevo già scritto in precedenza, proprio un po' tutto l'impianto del libro è stato modificato a Ferragosto.
2: Ah già, lo sai perché? Infatti mi ero soffermata dicendo, avevo visto cosa avevi scritto tu, volevo raccontare la storia di Giulia e Riccardo, ma allo stesso tempo volevo raccontare qualcosa che potesse appartenere a tutti noi. Forse è da lì che è nato il cambiamento.
3: Sì, è nato da lì, nel senso che appunto c'erano questi due personaggi, ma avevo voglia di raccontare molte cose in più, per cui cercavo proprio il contenitore giusto nel quale infilare tutte quante le cose, perché tutto quello che accade ai vari personaggi che passano e passeggiano lungo le rive del lago non poteva capitare a Giulia e a Riccardo. E quindi poi ho trovato appunto questo luogo nel fare accadere le cose che ha messo a posto tutto quanto e è riuscito a contenere tutte le idee che avevo.
2: Infatti, cioè, da questo come un diario, nasce dal tentativo di descrivere tanti episodi diversi della vita, eventi diversi, va dall'innamoramento al lutto, non tanto passando dai fatti quanto dalle emozioni, dalle sensazioni e dai pensieri, è così?
3: Esatto, sì, mi piaceva l'idea che non ci fosse troppo racconto di che cosa accade, diciamo, fuori nei fatti, per l'appunto, ma di che cosa accade dentro ciascuno di noi quando incontriamo nella nostra vita alcuni di questi avvenimenti, quindi proprio legato al corpo, alle sensazioni, ai pensieri, alle emozioni.
2: Poi tu ci tenevi a raccontare il cambiamento di questi due personaggi che venisse raccontato dai loro gesti, no? Vero? E da un modo differente di abitare il mondo, questo?
3: Sì, volevo che non ci fosse neanche per loro un racconto di che cosa fanno per arrivare al cambiamento, anzi mi piaceva proprio l'idea che si potesse leggere il loro cambiamento attraverso un apparente non fare nulla o fare sempre la stessa cosa, insomma.
2: Ma se tu dici che tu volevi raccontarli in una sorta di ritiro spirituale, Riccardo e Giulia, no? E dove c'era un maestro che li avrebbe accompagnati in un percorso di consapevolezza e di accettazione. Questa è la parte del libro cestinato, mi sa. Poi sono arrivati i salici e il libro è praticamente, si è scritto da solo, come dici tu. È un libro che, insomma, tu citi, tra l'altro, no? In un libro, aspetta, bello, Incontro col Buddha, di Buddha. Tu citi una frase di un libro che dice che se incontri per strada Buddha, uccidilo. E tu fai così con il maestro che doveva portare loro due chissà dove alla loro consapevolezza, ma mi sa che ci arrivano da soli. Parlavene un po' tu, vai.
3: Esattamente questo, nel senso che un personaggio avrebbe appunto poi ridetto, descritto anche probabilmente delle cose o fornito delle sorte di non so, pillole di verità che però non mi piacevano più di tanto. Quindi quando sono arrivati i salici è arrivato quel tipo di ascolto e di accompagnamento che è senza giudizio, fondamentalmente, che permette alle cose di accadere e non ha quell'effetto lì,
2: l'ascolto non giudicante.
3: Esatto.
2: Quante cose ho detto io sotto al mio salice, non ci puoi immaginare, lo sa solo lui, ma nemmeno me le ricordo più, forse lui sì ma io no. Veramente no. Comunque il libro parla di ascolto di sé e assenza di giudizio, parla di solitudini e insomma ci sono parla anche attraverso il corpo dei diversi personaggi, dei momenti di lutto, dei traumi, degli innamoramenti e poi delle vergogne, ma soprattutto di come il cambiamento possa arrivare senza grandi stravolgimenti apparenti, ma sorprendentemente, che ne so, attraverso le nostre emozioni, ascoltando le nostre e accettando le nostre emozioni. E mi piace molto questo che vuoi dire, che a volte bisogna accettare ciò che accade perché è una parte di noi, secondo me. È così?
3: È così, è una parte di noi e oltretutto se cerchiamo di contrastare un'emozione non facciamo che peggiorare la situazione di solito o di cancellarla, insomma. Quindi sì, grandi cambiamenti avvengono poi dentro di noi nel momento in cui creiamo uno spazio perché le emozioni possano seguire il loro flusso naturale, diciamo, e possiamo accorgerci di tante cose. Da dentro accadono dei piccolissimi cambiamenti che però sono estremamente significativi e ci riposizionano nel mondo.
2: Mi piace anche quando dici che il libro parla, in qualche modo parla di ciò che accade nella stanza della terapia, ma anche di come un percorso di consapevolezza possa migliorare il rapporto con noi stessi e con gli altri. Ah, bellissimo, brava. È un libro proprio da leggere. Dove lo trovano? Allora, Paola Pugina, due salici, quattro stagioni.
3: Sì, lo trovano su Amazon.
2: Capito, ragazzi, quindi noi ce lo andremo sicuramente a leggere perché io voglio sapere come finisce la storia dei salici di Riccardo, di Giulia e di noi stessi. Quindi ce lo andiamo a leggere tutti quanti. Ti ringrazio tantissimo, una piacevole conversazione e un libro che è stupendo. Grazie, bella pure la copertina, tra l'altro.
3: Scusami.
2: È bellissima anche la copertina, bello bello.
3: Grazie, grazie mille.
2: Grazie a te.

Yellow River, un cos'è il fiume giallo? Era il fiume giallo proprio quello, ma sì, mi ricordo benissimo il fiume giallo, era tutto giallo per quale motivo? Perché si era lavato i piedi un mio amico.

veramente meraviglioso, è un time machine veramente meraviglioso, soprattutto la musica degli anni 70 veramente stupenda, come questo brano dei Dire Straits che è veramente incredibilmente bello. All'inizio è un po' così, è uno starnuto in effetti, bisogna bruciare l'aria o friggere l'aria come si diceva una volta. The Tunnel of Love dei Dire Straits con All These Bad Goodies on your web radio station.

Amiche e amici di Rock Wave, grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

0: Wave.
1: Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloomfield e Al Kooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: brano del 1968, viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I'm Gone, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventata poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day di Badfinger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album qua si intitola Genesis.

0: Rock Wave.
1: Grande brano di Joe McCaughonan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico. E questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fantail of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie, Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James Band, guidata da Tim Booth.

0: Rock Wave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration, dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners. Ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bands del 1995. Da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

International History Music. On Radio.Stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

Eccoci, salve, sempre su radio.stereo. Torniamo a parlare di Lucio Dalla. In questi giorni chiaramente sei il nostro carissimo amico, perché io in effetti delle volte queste persone, che tra l'altro non ho mai conosciuto personalmente, li considero amici, perché comunque ci hanno fatto crescere in un certo modo, ci hanno dato la possibilità anche di avere un'introspezione, no, anche del nostro carattere, perché capita spesso che nelle canzoni di questi amici, come può essere Lucio Dalla in questo caso, in caso di questa trasmissione, come può essere De André, Guccini, insomma, più che altro, no, i nostri cantanti, quelli di cui capiamo anche in effetti, no, la lingua e il linguaggio, non perché i cantanti stranieri o comunque i grandi artisti pop non ci colpiscono, ma più che altro di loro ci può colpire il tono della voce, il modo di dire certe frasi, come ad esempio capita Bob Dylan. Io sono sempre stato attratto fin da bambino, tanto è vero che lo dico spesso, il mio primo disco, il mio primo 45 giri, non ricordo se fosse Hurricane di Bob Dylan, addirittura parliamo del 45 giri, quindi 75-76, e O Profondo Rosso, diciamo, dei Goblin. Ecco, per esempio, ecco, per quanto riguarda Profondo Rosso, io ho avuto la fortuna di conoscere anche Claudio Simonetti, ma quella insomma è stata, diciamo, un puro caso, e comunque sono cresciuto anche con quel modello musicale, perché comunque il Goblin sono il prog, la parte finale del prog, ma chiaramente vengono individuati come compositori per colonne sonore, ma questo è un altro discorso. E io già ho fatto tre trasmissioni su Lucio Dalla. Sul primo Lucio Dalla, quello praticamente della ARC, quindi RCA, poi perché anche in questo caso noi sentiremo delle anomalie. Perché delle anomalie? Perché Lucio Dalla inizia a registrare con la ARC, che era una costola dell'RCA voluta da Ennio Melis, perché in quel modo riusciva a produrre produrre una brutta parola, però riusciva a produrre anche dischi, chiamiamoli a rischio, e i primi due dischi infatti di Lucio Dalla sono 1999 e Terra di Gaibola del 1970, 1969 e del 1999, scusate, del 1966, senza contare poi tutti quanti i 45 giri che uscirono in quel periodo. E sapete che, no, che Lucio Dalla si presentò al Festival di Sanremo con Puff Boom, una canzone onomatopeica, dove praticamente lui si divertiva con questo parlato strano, di Puff Boom, l'amore è tutto qui, era, no? E questa caratteristica se la porterà avanti negli anni, nel tempo. Infatti oggi il primo tech che ascolteremo, tra l'altro, è proprio fatto in quel modo. Andiamo per gradi. Poi ho fatto una trasmissione sul secondo Lucio Dalla, quello del successo, il grande Lucio Dalla di 4 marzo 43, Itaca, Piazza Grande, eccetera. Poi che succede? Sparisce, come si dice, no, nel gergo dello spettacolo. Sparisce perché inizia la collaborazione, Croverzi è stato un poeta, e veramente soltanto Lucio Dalla poteva trasformare i versi di Roberto Roverzi in canzoni. Abbiamo fatto anche quella trasmissione, ma l'esperienza con Roberto Roverzi finisce proprio con il primo disco che oggi andremo a sentire. Oggi sentiremo due dischi, perché è il momento più importante per Lucio Dalla. Lucio Dalla fino al 1976 non è un cantautore, come tanti pensano, invece non è un cantautore.
Molti pensano che lui scriveva le proprie canzoni, ma no, no, non era così, perché tant'è vero che il successo più grande di Lucio Dalla, che è 4 marzo 43, di Pallottino, che era una compositrice, comunque un'autrice. Ecco, poi il periodo Coroversi, dove lui pubblica due dischi che secondo me sono forse i migliori dischi della produzione, questo è un mio cruccio, che sono Il giorno aveva cinque teste e Anidride solforosa, dove chiaramente lo dice anche il titolo, lui comincia ad affrontare tematiche anche ambientali, cosa un po' fuori moda, un po' fuori, no scusate, poi diventa moda, ma allora era un po' fuori come concetto. Arriviamo al 1976, Lucio Dalla va in TV in modo un po' più persistente rispetto a prima. Vi ricordo che lui conduceva anche una trasmissione che era Gli eroi di cartone, l'aveva fatta anche Francesco Mulè, insomma, ecco, era un abitué della, diciamo, della TV, compariva spesso. Ma per quanto riguarda invece questo lavoro, io lo ricordo personalmente, perché l'album è Automobili, che scrive sempre con Roberto Roversi, che non firmerà, semplice. Roversi è un tipo molto particolare, un anarcoide, insomma, era abbastanza complesso anche come carattere, tant'è vero che loro poi discussero dopo questa esperienza. E le canzoni, anche su testi di Roversi, vengono pubblicate con un nome d'arte che era Norisso. E perché successe tutto ciò? Perché chiaramente l'RCA, i testi erano originali, erano molto più complessi e anche molto più politici, quindi l'RCA blocca questa cosa. Perché qual è l'argomento di questo disco? Le automobili. È un attacco frontale a chi? Alla Fiat, e quindi alla famiglia Agnelli, eccetera eccetera eccetera. Ma questo disco comunque io l'ho nel cuore, perché intanto mi ricordo questa trasmissione televisiva dove Lucio Dalla presentò questo disco. Considera che il disco ha 6 brani, dura 32 minuti, non è che duri chissà quanto, ma come dice in un libro che sto leggendo anche questi giorni, dice dura meno di Rage on the Road degli Slayer, però sono 32 minuti, la somma del duo creativo e contemporaneamente la disgregazione di Roberto Roversi e Lucio Dalla, quindi la separazione di Lucio Dalla e Roberto Roversi, peserà negli anni. E andiamo ai take, perché qui sto parlando molto, ma non parliamo del disco. L'ultima nota tecnica, parlo e metto, diciamo, i brani che vi farò ascoltare, perché vi farò ascoltare un take unico di questo disco. Ho scelto da questo disco 4 canzoni su 6, e l'ho fatto anche per una questione di tempo, tra virgolette, anche perché dobbiamo parlare dell'altro disco, quello che arriva l'anno dopo, ma qui abbiamo delle altre notizie, abbiamo un modo di parlarci che rimane sempre nell'ambito dell'RCA, ma Lucio Dalla diventa veramente un cantautore per scommessa, poi ve ne parlo appena finito. Io ho scelto questi 4 brani, che sono il primo, Intervista con l'avvocato, dove ritorna, no, quella sorta di glamour a cui ci aveva abituato Lucio Dalla, perché c'è un giornalista che fa delle domande all'avvocato, chi è l'avvocato? Era chiaramente Gianni Agnelli, e lui risponde in modo un po' confuso, è molto divertente, è un brano, insomma, di poco più di 2 minuti ed è molto gradevole, gradevolissimo tra l'altro. Poi il disco, c'è una canzone che dura troppo tempo, secondo me, insomma, non avremmo potuto fare, ma sono 8 minuti perché è divisa in 2 parti, La Mille Miglia. E la descrizione, che cos'era La Mille Miglia intanto? Era una gara automobilistica che si faceva in Italia nel dopoguerra, perché il disco si chiama Nuvolari. Perché lui dedica questo disco a Tazio Nuvolari, si chiamava Tazio. Io chiaramente lo ricordo come un sogno questo personaggio, anche perché ne ho sentito sempre parlare, ne parlava mio padre, ed era un eroe, perché in un'Italia distrutta dalla guerra erano 3 le cose importanti per le persone: il ciclismo, la musica e chiaramente l'automobilismo. Lui camminava, era un arte. Considerate che la Mille Miglia si sviluppava in tutta l'Italia, quindi
chiaramente avevano delle automobili che, rispetto a quelle che sono oggi, avevano, diciamo, dei problemi anche di velocità, problemi tecnici. E mio padre narrava, mi raccontava che Tazio Nuvolari arrivò a fine corsa con il, allora si chiamava il manubrio, lo sterzo, infatti il volante rotto, e riuscì a guidare la macchina con il mozzo. Il mozzo, che cosa è? È quella parte del volante attaccata al volante, che poi comunque va nell'albero motore e fa girare le ruote. Ecco, questa era Tazio Nuvolari. E la Miglia Miglia racconta in effetti questa storia. Poi c'è proprio Nuvolari, che non vi farò sentire anche perché è quella più famosa, che racconta di Nuvolari quando ha l'incidente, no? Che poi lo fece uscire dalle scene. Invece il lato B è interessantissimo, perché io ho scelto queste tre canzoni: L'Ingorgo, Il Motore del 2000 e Due Ragazzi, che secondo me sono l'apice della letteratura di Roversi. E Lucio Dalla qui fa un altro capolavoro, fa un altro miracolo. L'Ingorgo è tratto da una storia vera. È un ingorgo che paralizzò il nord della Francia, e praticamente nei pressi di Parigi, e questo ingorgo durò 3 giorni, quindi praticamente le persone non potevano né uscire né entrare da Parigi. Non si capì come successe, qual era il motivo, e sono quelle cose strane che poi, no, fanno parte anche della storia dell'umanità. E sentire come Lucio Dalla racconta questo ingorgo, sembra di starci, perché fa la descrizione dei personaggi, delle situazioni, anche degli umori di chi stava incastrato, tra virgolette, in questo ingorgo. L'altro è una canzone che poi ha dato anche il titolo a vari spettacoli, che è Il Motore del 2000. Si sente la speranza, che ancora oggi è vana, è quella di avere un motore che non inquini. E Lucio Dalla ci fa sognare, perché parliamo di un disco del 76, al 2000 mancava qualche anno, però chiaramente, insomma, ecco, ancora stiamo con le macchine che inquinano, ma questo non è oggi l'oggetto della trasmissione. Però pensare che Lucio Dalla vedeva avanti come vedeva avanti Roberto Roversi. E poi l'ultima canzone a cui sono veramente fortemente legato, perché secondo me è una poesia continua di quasi 5 minuti, è Due Ragazzi. Io non vi dico niente su questa canzone, ascoltatevela, perché secondo me è una delle canzoni più belle di Lucio Dalla, ma una delle canzoni più descrittive di quello che può essere la gioventù. Tanto buon ascolto, stiamo parlando di Automobili, 1976, un album di Lucio Dalla, Intervista con l'Avvocato, L'Ingorgo, Il Motore del 2000 e Due Ragazzi. Ci sentiamo dopo il take.